diavoli vanno. A Macilot stolica ma, a minaretu tutera nima. A da goa ma ugada, a droga potopa goda. Ok pinata ni PKO, ogu dema dame dugo.